0: Sono Onda le da la hora. 20 horas, 39 minutos.
1: La aventura de la vida te enamora minuto a minuto. Atrévete a vivirla. Radio Sono Onda, 99.7 FM. La radio de tu corazón.
2: Sono Onda.